0: mia giacca uguale. Un generale di 20 anni, figlio d'un temporale.
1: C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: et de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Un anno fa, il mio amico Biagio Antonacci mi ha scritto e dedicato questa meravigliosa canzone.

0: Grazie Laura.
1: Che grazie Laura? Grazie al mitico Biagio Antonacci.
0: Ti aspetto al mio concerto, eh?
1: Ti voglio davvero bene.
0: Ciao Laurita.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: È forte, eh? È forte, eh?
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: 3, 2, 7, tutta e tutta.
1: Aia vai dentro rumba, but fix the mother by paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you

L'avrò chiamata circa un 30 volte. Son 30 volte che non mi risponde. Bettina, mi han detto che l'han vista con Armando per la strada l'altra notte alle 3.

Sono tre mesi che ci siamo lasciati. Sono tre mesi che io sto soffrendo. Mi han detto che si scappa.

ancora da quando sono piccolo, l'ho già detto ieri, che avevo questo sogno, cantare questa canzone in questo posto. Ho avuto un modo di farlo ben due volte. E vi ripeto, non so se la so cantare, però...

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Davvero bella ciao, ma nella versione originale, cioè la canzone è nata come canto delle mondine, è una canzone di tutte le mondine, e quindi questa canzone ha più di 100 anni. Dopo è diventata, ha avuto un'altra versione, ma la versione originale è questa, cioè l'edizione delle mondine.
2: Allora, bella, ciao.
1: Grazie.

0: c'è anche per Mita. Vediamo quanto ha votato la giuria dei giornalisti. 25 punti.
1: Grazie.
0: Prego, ciao.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

0: il maestro Ruggero Passerini. Grazie Ruggero.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

0: comincerà, sai.
1: Dobbiamo fare l'introduzione.
2: Ah, ho capito, era l'inizio. Ah, benissimo.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: Perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.